Success name. That is your prayer, child of God. The shroom anase anajo. Nyankuma di audio kosu anajo. Abonsan sama audio kuko kosu. The shroom. Na ebi kosu tia wabra boni febi. Anasa debi e hiya wo. The shroom. Wosi ensan nechi. Na enko die okoye saadie no so. Se obon sembie upie anadjo koye nyeme bi e wabra boso. Koye musu sembie wabra boso. Sa nyema nyema na enko so. Abe yisem kabrechi sem. Itia wabra bon de su munu. En a wabwe nibre mpaye se sensanity ya. Nia o ye sanye mani di tia wono. Sade kudye no koye unwe juma. E di tia wono. Wabona dani. Wabona dani. Wabona dani. Wabona dani.